0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Hush, baby, I'll let you know. This is how it's gonna go.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Thanks a lot to say, but...

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Io vagabondo che sono io, giro senza soldi pregando Dio. Sono perso in questo inferno, rap games maledettamente eterno. Musty, rap games.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: nessuno sa fare più.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Here's a new vibe, Lady Anne.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: amore mio. Vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Poche gocce ancora di poesia che si asciugano sull'ombra di un addio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza.

Massa. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei Caraibi Ibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex atalantino Diallo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada, finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde, appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn, ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo, con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora, prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo, di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chatter, rieccoci insieme. Era in Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a

Di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
4: My Chanson Air.
3: Con voi Roberta Calce.
5: Eccoci qua, puntatona, come sempre, come ogni volta che ascoltate My Chanson Air, insieme a me Roberta Calce, artisti indipendenti e non solo che vi faranno ascoltare le loro canzoni. Iniziamo subito con Giuseppe Di Gioia, Tu sei qui.

stavo leggendo che quest'anno, nel 2026, i futuri sposi cercano sempre più l'originalità e il risparmio, tanto che c'è la nota catena svedese IKEA, come ben conoscerete tutti, insomma, ha lanciato la possibilità di celebrare matrimoni legati direttamente nei propri punti vendita. E molte coppie stanno scegliendo di scambiarsi gli anelli proprio tra i corridoi dei mobili componibili, banchettando poi con le iconiche polpette svedesi insieme agli invitati. Originali, devo dire. Originale, molto bello anche il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Revok con Big Osset, You Believe It.

A proposito di matrimonio, una coppia australiana voleva sposarsi in un luogo remoto della natura selvaggia, privo di qualsiasi struttura. E allora che cosa hanno fatto? Per rimediare hanno ordinato online una chiesa gonfiabile. La struttura era completa di altare, finti colonnati ed è arrivata via corriere in uno scatolone che è stato appunto dove è stata tirata fuori, gonfiata sul posto in poche ore. Originali veramente. La musica qui a My Chansonnaire con Steven F. e il nome d'arte di Stefano Fascia che ci propone Ma non il rumore.

Se volete diventare protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, mandateci il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. È il momento di ascoltarci Mystic Aura con Lentamente Muere.

0: Il nostro tuffo del passato con I Remember Yesterday, avventura, una bella baciata, Obsession.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E termina un altro appuntamento di My Chanson Air con me, Roberta Calci. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calci. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum d'intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
7: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
8: E voilà amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
9: e Angela.
8: E siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
9: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
8: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: senza te.
1: Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Quest'artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
2: Eh sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione. Non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale, in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60, invece è di inizio anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: Questo è uno dei classici italiani che insomma da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia, e tra l'altro è stato ripreso mi sembra nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: Abbiamo avuto il piacere di riascoltare I Miraggi di Antonello Venditti, brano uscito quando il cantautore romano aveva già sulle spalle più di 10 anni di carriera. E adesso ci spostiamo negli anni 90, vero Marco?
1: Per incontrare un altro artista nato negli anni 70, proprio al pari di Antonello Venditti. Stiamo infatti parlando di Pino Daniele e lo ritroviamo con un singolo molto dolce di fine anni 90 intitolato Che male c'è? Tra l'altro estratto da un album decisamente bellissimo.
2: Tra

0: ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male di del buon Pino Daniele. E adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.
2: Lascia che ti dica che penso, che un amore a scadenza non convince tanto.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: classico motivo estivo, ritmi sudamericani, un po' di hip hop, insomma tante cose messe insieme di questi ultimi anni per Nera di Irama. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Game over.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni. È quasi un

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che c'è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Lu Colombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità.

Certo, e intanto, nonostante il ritmo allegro da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia e di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Settimana nuova, Time Machine nuova, la macchina del tempo musicale è pronta per partire e per portarvi anche oggi in un nuovo viaggio. Io sono Yub DJ, ormai lo sapete, se mi volete cercare mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, semplicemente cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi voglio proporvi un viaggio della macchina del tempo che ci farà consumare poca benzina, sì, perché la macchina del tempo rimarrà qui vicino, 2025-2026, perché abbiamo fatto tantissimi viaggi indietro nel tempo, siamo andati negli anni 80, negli anni 70, 90, 2000, dappertutto, ma in effetti non abbiamo mai fatto niente di attuale. Quindi ho pensato di ascoltare la richiesta di alcuni di voi e di fare qualcosa di un pochino più moderno. Ci muoveremo tra hit italiane, hit della musica dance e un po' di musica latina reggaeton che sta andando molto in questo periodo. Iniziamo con un brano del 2026, musica italiana, loro sono i The Colors e la canzone si chiama Rolling Stones.

prossimo brano è un brano di un cantante portoricano tra i nomi più importanti del reggaeton e della musica urban latin internazionale. Il brano è del 2026, lui si chiama Ozuna e la canzone è Una avventura.

prossimo brano rimaniamo più o meno sempre in questo mood, perché andiamo a mettere un brano del 2025 di Ryan Castro insieme a Capo e Gangstar. È una collaborazione urban latin guidata da Ryan Castro, che è un artista colombiano molto legato all'ambiente del reggaeton, del dancehall e di queste sonorità caraibiche. Il brano che ascoltiamo, che è diventato famosissimo l'anno scorso ed è diventato un fenomeno internazionale quest'anno, si chiama La Villa.

arriva un altro brano del 2025, un brano potentissimo. Sicuramente se siete andati in spiaggia o in qualche locale di recente lo avete ascoltato. Lui è Yombriel insieme a DFZM e Yotta, e la canzone si chiama Vitamina.

Allora ragazzi, qui mi prendo un pochino di licenza, perché è vero che questa canzone è del 2025, ma in realtà è del 1994. Sì, perché qualche giorno fa sono stato in un locale e ho sentito questa versione reggaeton di una hit degli anni 90 che a me piace molto. Loro sono i Big Mountain. Questa è la versione di Baby I Love Your Way nel remix reggaeton del 2025.

Prossimo brano non è un remix ed è veramente del 2026. Non c'è trucco e non c'è inganno. Questa è una collaborazione pop italiana che ha fatto molto discutere e è venuta fuori benissimo. Loro sono Julie e Bresh e il brano si chiama Serena.

0: quindi
1: rimaniamo nel 2026, ma spostiamoci leggermente, anzi non leggermente, perché dall'Italia andiamo in Porto Rico. Lui è un cantante portoricano noto per il suo urban latin molto melodico e sentimentale. È Jay Wheeler con Delejito.

ma ritorniamo in Italia con un altro brano del 2026, ma anche questo è un imbroglio, perché il brano in realtà è del 1988. Lo hanno riportato in auge alla grande durante il Festival di Sanremo, LDA e H7 Heaven, featuring Tullio De Piscopo. Questa è Andamento Lento.

0: andamento lento.
1: Io credo che questa versione di andamento lento fosse molto difficile da fare per dare il giusto rispetto, ma anche risalto alla canzone. Loro secondo me ci sono riusciti benissimo, ma va bene. Rimaniamo nel 2026, siamo sempre in Italia. Anche lui ha partecipato a Sanremo, ma non con questa canzone. Ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

qui arriva un altro brano del 2026 che forse avete già ascoltato, perché io sicuramente ve l'ho fatto ascoltare, perché questo è il mio brano. È uscito un paio di settimane fa, lo trovate su tutte le piattaforme musicali: Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, dove volete. La canzone è di Yub DJ, che sono io, e si chiama

bene, questa era Rumba Brava. Mi farete sapere se vi piace o non vi piace. È il mio brano, lo trovate su Spotify, su YouTube, su iTunes, dove volete. Lo potete usare per fare le storie su Facebook, su Instagram, dove vi va, insomma. Prossimo brano, 2026. Lei è Shakira insieme a Burna Boy. La canzone si chiama

Prossimo brano un pochino più movimentato, la sua versione originale è del 2023, ma voi ascoltate un remix del 2026. Lui è Iaco insieme a Gabriella Flores e la canzone

Va bene, i BPM sono cresciuti abbastanza, ci possiamo permettere di iniziare a mettere qualche disco dance, ma rimaniamo sempre nel periodo attuale, sì, perché anche questo brano è del 2026. Lei è una icona pop della scena internazionale, la conoscete tutti, si chiama Madonna, collabora in questo brano con Sabrina Carpenter, che è uno dei nomi più forti del pop contemporaneo. Escono con un brano bellissimo che si chiama Bring Your Love.

arriva un altro brano movimentato che però secondo me sta un po' a metà tra quello che stavamo facendo, cioè un po' più latino e reggaeton, e la musica dance che abbiamo appena fatto. Lui è uno dei producer, DJ producer più famosi, più in auge in questo momento, si chiama Yugel. Ha preso un brano del 1982 di Sister Nancy che si chiama Bam Bam e lo ha rifatto insieme a Solto nella sua nuova versione che si chiama

andiamo ad ascoltare adesso un remix, un non so se dire remix, una reinterpretazione, possiamo dire reinterpretazione, direi di sì, di un brano celebrissimo dei Nomads. Questo producer, questo progetto dance che si chiama Verda, è un progetto molto Latin House, Afro House, nel 2026 ci propone questa versione, secondo me bellissima, di Yakalelo.

arriva un brano che in questo periodo probabilmente sta nella lista dei brani più ascoltati in tutto il mondo. È vero che la versione originale è del 2025, ma questa versione bootleg che vi propongo è uscita quest'anno. Lui è un artista portoricano, sicuramente in questo momento tra le figure più importanti della musica latina globale. Si chiama Bad Bunny, la canzone nella versione di Iron Vici si chiama Nueva York.

Allora, devo dirvi che questa versione a me personalmente convince più dell'originale, ma è chiaro che è un gusto personale, perché Nueva Yol è un brano di una fama globale incredibile, un livello di diffusione veramente incredibile. Ma comunque andiamo avanti con un brano del 2026, un altro bootleg, un altro remix che farete fatica a trovare in giro. Questa canzone è andata a Sanremo non ottenendo un grande risultato a Sanremo, ma diventando comunque uno dei brani più ascoltati nel dopo Sanremo. Lui è Samurai J, questa versione è di Socievole e Adal Wolf del brano Ossessione.

Il prossimo brano è originale, è uscito così, non è un remix, non è un bootleg, non è una cosa particolare. È uno dei DJ francesi più famosi al mondo, si chiama Bob Sinclair. Fa una collaborazione con una cantante canadese molto conosciuta che è Kesha. La canzone si chiama I Can't Wait.

arriva un pezzo di un DJ e producer italiano che attualmente sta facendo molto parlare di sé in tutto il mondo. Lui si chiama Anima. Sta facendo parlare di sé chiaramente perché fa delle grandi produzioni che piacciono molto al pubblico. Il prossimo brano lo ha scritto nel 2026, quest'anno insieme a Joji, e si chiama

andiamo avanti con un trio italiano che è famoso da anni nel mondo della musica dance e viene ascoltato in tutto il mondo. Loro sono i Medusa, insieme ad Henry Camamil. Nel 2026 escono con questo brano che sta girando dappertutto, lo trovate soprattutto se andate in giro per Instagram e TikTok a guardare dei reel o delle storie. Si chiama Don't Wanna Go Home.

attenzione, perché questo brano è per quelli che sono un pochino più nostalgici e avrebbero voluto anche oggi ascoltare la musica di 20 anni fa. Sì, perché questo brano è uscito originariamente nel 2003. Ha iniziato a circolare in modo abbastanza imponente e importante attorno al 2004. Lui è un DJ e producer francese molto famoso, avete sicuramente ascoltato questa e altre canzoni. Questo è un remix del 2026, Lauren Wolf con Kalinda.

arriva un altro rework, arriva un altro remix di un brano che è sì uscito 2026, ma è un brano pop, quindi per adattarlo a questa playlist serviva una versione un pochino, un po' più spinta, diciamo così. Ho trovato questo bootleg qualche mese fa, non so se ve l'ho già fatto sentire, penso di no. Anche questo brano è andato nel 2026 e ha riscosso un grande successo. Lei è Dito nella Piaga e la canzone che ascoltiamo nella versione rework di Miki Zara è Che Fastidio.

su questa versione particolare di Che fastidio di dito nella piaga, anche la versione odierna, la trasmissione odierna di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa edizione un po' nuova, un po' diversa di Time Machine vi abbia fatto piacere, per non ascoltare sempre solo musica vecchia, ma perché la Time Machine ci permette anche di viaggiare all'interno dei brani del presente. Poi come sempre mi aspetto che mi diciate qual è il vostro pensiero, cosa ne pensate. Mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, scrivetemi senza pietà. Fra l'altro proprio su Mixcloud potete andare a trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate e disponibili on demand da ascoltare gratuitamente quando volete, dove volete. Vi ricordo che Time Machine va in onda tutte le settimane, quindi la potete trovare anche la settimana prossima sempre qui. Io vi saluto, a presto, ciao!

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, ci attende un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti da trascorrere con la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, insomma 50 almeno nel nostro appuntamento è il numero perfetto e poi naturalmente non mancheranno le nostre notizie curiose. Partiamo con la prima di oggi, partiamo lenti ma poi piano piano ci scateneremo.

bel pezzettone roccheggiante, anche se comunque una ballata di Ligabue, viva dagli anni 90. Così abbiamo aperto il nostro appuntamento e così, insomma, nel frattempo abbiamo assistito lo scorso weekend a vari festeggiamenti degli studenti che hanno messo da parte un altro anno scolastico. Insomma, adesso chi è ancora a scuola sono gli insegnanti e sono quegli studenti che devono fare gli esami, che siano di elementari, che siano di scuole medie o superiori, eccetera, oppure gli universitari. Vabbè, comunque non siamo qui per parlare di scuola, assolutamente no. Dai che ci scateniamo un po'.

Ma quanto erano energetiche e divertenti le Spice Girls, ragazzi, eh? Mamma mia, 30 anni fa, qualcosina di meno forse. Vabbè. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti che anche quest'oggi andremo a trattare nel corso del nostro appuntamento del Flipper. Tante canzoni, ma anche qualche notizia curiosa. Quest'oggi, ragazzi, parleremo soprattutto di due ruote. Sì, perché parleremo di bicicletta, visto che c'è un signore di 92 anni che se ne va ancora in giro in bicicletta quasi tutti i giorni. Poi ci sarà spazio per un motorino rubato, ritrovato dopo 45 anni e restituito al proprietario. E infine di una moto d'epoca nel solaio di una porcilaia.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Jermaine Jackson e Piazzadora insieme con When the Rain Begins to Fall ci hanno portato alla prima curiosità di oggi. Siamo in Toscana, ragazzi, in provincia di Arezzo, e qui facciamo la conoscenza di questo signore che si chiama Angiolino Tupini. Pensate, ha 92 anni e 4 mesi e ci tiene a puntualizzare questo dato anche dei 4 mesi. Perché? Perché questo signore quasi tutti i giorni si percorre in bicicletta 30 km dalle parti di Arezzo, e questa cosa dice che lo fa stare benone, non ha un valore fuori posto, non ha trigliceridi, non ha colesterolo, non ha tutto il resto, insomma è perfettamente a posto. Lui esce in bicicletta tutti i giorni tranne il venerdì e il lunedì, si fa i suoi 30 km a buon passo e sta da Dio, e dice dovrebbero farlo tutti perché l'attività fisica ti aiuta in tutto. Tra l'altro sul caschetto ha tutti i dati suoi nel caso dovesse accadere qualcosa. Fantastico, bravo Angiolino.

Siamo nel 1978, ragazzi. L'album è Rotolando Respirando, loro si chiamano Pooh, qui c'è Stefano Dorazio alle sue prime battute nel gruppo bergamasco e li abbiamo ritrovati con questa Dammi solo un minuto. Tutto questo è l'appuntamento con Flipper, lo spazio dedicato alla musica al 50% italiana, 50% internazionale, canzoni che partono dagli anni 70 e praticamente arrivano ai giorni nostri. Detto questo, un altro po' di carica, dai! Un'altra formazione molto divertente, questa volta degli anni 70, i Boney M, li ritroviamo con Daddy Cool.

0: motivo c'è.
1: E a volte succede che Dio manda qualcuno a tirarci fuori dai guai. Bellissimo questo pezzo, bello carico, ti ha mandata Dio. Adesso vi voglio regalare un motivo molto particolare che personalmente mi piace un sacco. Vediamo se magari piace anche a voi questo pezzo di Plaza do Mundo. Produzione comunque italianissima questa, in inglese ma italianissima. You Make Me Live. E tra poco, ragazzi, arriva la seconda curiosità all'interno di Flipper. Vi racconteremo di un ciao ritrovato per caso dopo 45 anni dal suo furto e restituito al legittimo proprietario. E per questa notizia ci spostiamo in Romagna, ragazzi, sì, in provincia di Ravenna. E adesso ascoltatevi questo singolo molto molto particolare.

Sound the Rolling Stones, ma non è assolutamente una canzone dei Rolling Stones. Come vi ho detto, Plaza do Mundo, You Make Me Live. Allora, siamo ora in Romagna, siamo in provincia di Ravenna, dove a San Zaccaria, durante un normalissimo controllo, i carabinieri hanno fermato un 67enne perché viaggiava sul ciao senza casco, ma dai rilievi poi è emerso che l'uomo era sprovvisto di assicurazione, era sprovvisto di libretto, insomma, è emerso alla fine che questo ciao era stato rubato. La denuncia era arrivata praticamente la bellezza di 45 anni fa. L'uomo è stato portato poi al commissariato, eccetera, eccetera, eccetera. Lì è stato contattato anche quello che poi era il reale proprietario del motorino, che ha confermato, insomma, anche la situazione nella quale era stato rubato il ciclomotore e ha dato gli estremi per il motorino, in modo che poi questo mezzo gli sia stato riconsegnato. Ogni tanto ci si arriva anche a restituire le cose rubate, anche se comunque dopo 45 anni. Comunque è una moto d'epoca, se è tutta originale, se è stata trattata come si deve. Ed ora sentite questa Comprami in versione 2026.

Ma qualcuno mi sa dire che fine ha fatto Amy McDonald? Dopo il successo pazzesco di questa canzone, di lei si sono perse letteralmente le tracce. Intanto il tempo scorre, amici, una ventina di minuti abbondanti, e poi anche quest'oggi avremo completato il nostro percorso all'interno del Flipper di Marco Mari. Torniamo alla musica italiana, torniamo alla musica degli anni 90 a questo punto. Loro si chiamano Oro, Onda Radio Ovest. Questa è Vivo per lei.

Con questa canzone gli Oro hanno partecipato ad un festival di Sanremo, Oro tra l'altro prodotti da un personaggio veramente importante della musica italiana. Stiamo parlando di Gatto Panceri. Intanto ragazzi, noi ci apprestiamo a darvi tra qualche minuto anche l'ultima curiosità di oggi. Protagonista è una Triumph 500 Deluxe, una moto del 1934 che, pensate, è stata ritrovata dopo tantissimi anni nel sottotetto di una porcilaia, e tra poco vi raccontiamo tutto perché è una cosa molto particolare. Andiamo coi Typical.

siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci fa rimanere sempre in provincia di Ravenna per raccontarvi di una moto. Questa moto è una Triumph 500 Deluxe, che pensate è rimasta nascosta nel

sottotetto di una vecchia porcilaia. Questa moto è stata comprata nel 1934 dal bisnonno di Luca, si chiamava Lorenzo questo signore, per 80 lire l'aveva fatta arrivare dalla Gran Bretagna. Solo che poi durante la Seconda Guerra Mondiale avere una moto efficiente poteva creare dei problemi, così il nonno decise di farla smontare e nasconderne i pezzi nel sottotetto di questa porcilaia. Lì è rimasta fino alla fine degli anni 2000, quando è stata ritrovata, e così grazie ad un muletto caricato su un trattore è stata ricomposta e attraverso un lungo lavoro di restauro riportata in efficienza. Pensate che Luca Rocchi, che è il titolare di questa moto, ha persino contattato la casa costruttrice, la Triumph, perché ha scoperto che aveva un valore questa moto, gli erano anche stati offerti un bel po' di soldi. Ha ricevuto le congratulazioni persino del re Carlo d'Inghilterra, che nel 2025 gli ha mandato una lettera come attestazione di stima, e ha ottenuto anche la moto unica, il fregio della moto unica, perché aveva ancora la targa originale dell'epoca. Queste moto sono state costruite in meno di 1000 esemplari e la Deluxe, che era diciamo l'ammiraglia di questo modello, appena 200 esemplari. In Europa ce ne sono soltanto due, una ce l'ha lui e una in Spagna.

E con Paul Young, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mari, ho un paio di minuti ancora da regalarvi, non rubo nient'altro la musica, vi saluto tutti e vi attendo alla prossima. Ciao!

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana, dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Molto bene amici, ciao, siamo presenti all'appuntamento con l'ottima musica senza tempo anni 70, 80, 90, 2000. Quindi Flashback Music Memories, consueto programma con Corrado Menescalco che vi saluta e dà inizio alle danze. Via!

musica fantastica in apertura di Flashback Music Memories è il singolo della Casey and Sunshine Band, pubblicato nel 1975 nell'omonimo long play genere disco funk. Casey and Sunshine Band, la band del sole nascente, Get Down Tonight.

Non ci sono dubbi, è lei la grande rockstar italiana Gianna Nannini. È il singolo della cantautrice italiana, è pubblicato nel 1979 come primo estratto da Long Plain California dello stesso anno, genere hard rock. Naturalmente parliamo di Gianna Nannini e la sua America.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora, miei amici, abbiamo aumentato il ritmo con questa grande performance by Karin Ramirez, 1998. È una cantante britannica, nazionalità Regno Unito, genere house dance. Looking for Love, Karin Ramirez.

0: bella musica italiana. Arriva Gianni Morandi con questo brano degli anni 2000-2002. 29esimo all'home plane del cantante italiano bolognese Gianni Morandi, pubblicato il 13 settembre del 2002 per l'etichetta Epic, genere pop rock e arrangiamenti del maestro Celso Valli. L'amore ci cambia la vita.
1: Che ci ha cambiato la vita.
0: Flashback, Music Memories, qui sulla vostra Radio del Cuore.

0: Ora siamo approdati agli anni 70, 1979, il singolo del gruppo musicale canadese Iron Horse è pubblicato in quell'anno come estratto dal primo long play in studio, appunto Iron Horse, genere rock. Sweet Louie Louise. Abbiamo il saluto di Jessica.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica, un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba. Bellissima musica, siamo sempre in ascolto. Ciao, buona serata.

Allora, sicuramente un personaggio di spicco per quanto riguarda la musica del Sanremo. Si faceva chiamare prima Michele Zarillo, dagli anni 80 in poi, fine degli anni 80, solamente Zarillo. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove proposte, genere Europop. Zarillo, La notte dei pensieri.

Il grande ritmo di Flashback Music Memories, anni 90. È una canzone del gruppo inglese Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiama The Return of the Space Cowboy. Esistono due diretti differenti versioni del brano. Una è questa, registrata con il basso di Stuart Zender, ha un ritmo più veloce e utilizza la tecnica dello slap nel ritornello. Jamiroquai con Space Cowboy, immensa.

una bella voce, il grande mito vivente Elisa con questa canzone del 2013, è l'ottavo long play in studio della cantautrice Elisa, pubblicato il 15 ottobre del 2013 dalla Sugar Music, primo progetto della cantautrice interamente in lingua italiana. Presenta al suo interno le colonne sonore Ancora qui, ed ecco che è candidante alla preselezione all'Oscar alla migliore canzone e al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Elisa con L'anima vola. Cosa le sei?

0: Un brano superbo, 1971, l'album di tributo alle più famose canzoni dei Queen in onore di Freddie Mercury, genere album oriental, si chiama appunto Oriented Pop Rock, Killer Queen, Queen.
1: No, fermi tutti un attimo, che devo fare saluti al mitico Corrado Marescalco e a tutti i suoi ascoltatori di Flashback Music Memories, da Fabian da Crema. Ciao, buon ascolto!

Allora, sembra quasi una ninna nanna. Arriva Blue Sugar per quanto riguarda Zucchero. L'album del 1998 è il singolo del cantante italiano pubblicato il 1 ottobre del 98 dalla Polydor come primo estratto da long play, appunto Blue Sugar, Blu Zucchero. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Marescalco.

0: E sicuramente una bella poesia che ci ha richiesto il nostro amicone Alessandro. Allora, Francesco De Gregori ha magistralmente raccontato il senso più alto e più puro del calcio, la storia di Nino e la storia di tanti ragazzi italiani rapiti dal fascino di diventare calciatori di successo in una disciplina nella quale si dovrebbero sempre coniugare altruismo, coraggio e fantasia, mettendo il cuore come ha fatto chi, incalzando scarpe di gomma dura, indossa la maglia numero 7.
1: Saluto i ragazzi di Flashback Music Memory, in particolare a Corrado Marescalco. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati fino al 2012, Scream and Shout, quello che naturalmente ci rappresenta il mito vivente Will.i.am featuring Britney Spears. È il terzo singolo estratto da Willpower, album di Will.i.am, naturalmente musica dance. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali, naturalmente anche per scegliere il vostro brano preferito. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Grande ballata quella di Luca Carboni, 1992, il quinto album in studio del cantautore bolognese, pubblicato il 2 gennaio del 92 dalla BM6 Ariola. Genere prettamente pop. Baila se Jack. E suono amico quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Hill, Phil Collins, 1985, il singolo del cantatore britannico Phil Collins, pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito, invece nel 30 aprile dell'85 negli Stati Uniti d'America. Estratto dall'album No Jack Required, riuscì a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 su studio. Allora amici, abbiamo terminato, vi lascio con l'ultimo disco in programma, arriva Jerry Rafferty con Baker Street, noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore, naturalmente con Flashback e Music Memories, ciao!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica ci sono esempi sempre meno utili.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: I shouldn't call you in this days. Yeah, the city has made me brave.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle roate di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker, che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida traversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile dei Procol Harum.

0: tears of joy.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia. Accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva, ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce, roca, calda e quando serve anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della Royal Navy britannica e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. In questa puntata, se i Procol Harum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silviadini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden è grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Poker.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

guarda a te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Quick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
5: Così è cosa, Radio Show con Teo e Stella vi ha raggiunto anche questa settimana.
6: Non possiamo mancare, no, non possiamo
5: assolutamente
6: mancare.
5: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
6: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando e diventata viralissima.
5: Esatto, okay. È vero, è vero.
6: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
5: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì, perché sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. Per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfy.

0: Così è Cosa Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, cos'è. Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così,
1: tradotto
0: detta
1: è così
0: va bene, ma magari non si capisce. È Italian Brain Rot.
1: Eccolo okay. qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian Brain Rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Dei piccoli video di meme, ecco. Creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo ad esempio un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì,
1: e
0: esatto.
1: Il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Come
1: sei,
0: pupazzetti, ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno
1: certo.
0: L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto.
0: Cioè, si collezionavano,
1: non so
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions, i famosi
0: Scorpions. Esatto,
1: Scorpion,
0: infatti, a me hanno ricordato quelle robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto, però. I nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo. Yeah!

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, sì, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Esatto. Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè, non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le
0: canzoni
1: degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però, ovviamente,
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto, molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel mio paese ce l'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così e Cos'ha Radio Show. Whoa!

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
3: totalmente immaginari,
2: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindrot e darlo.

0: ragazzi, Tiger Man, l'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni 80 avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo se, dirlo, dai,
0: se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni,
1: siamo
0: di brain
1: pieni
0: rot.
1: Di brain rot. Okay, okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini. Che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: comunque.
0: Il Gorgonzilla. Oddio.
1: Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo no, questo qui, questo. Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre. Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mi madre, nonna Ketamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è cioè La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Elles ont 4 heures, des gens sifflés, des gens en train de tester, des gens nippés, des gens savelés, des gens dressés. Ils ont des gens 14. It's fine, sie sind sind und den Engines fein sind. Reise Galabria nicht, wenn sie es fein sind. Und der Unsinn und das Schwein sind fein. Proviamo in inglese, va. Once again for the Galabria, Reggio Calabria, as well for the Gap for the Rock and Roll Nights, now do our fun against one. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io tripedros polissos, mos definitivito, su torveter video, sos traco tortifos, de resos calabria, estes fres nos baratos des nosotros, estra... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Boh, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo, va. Allora forse proviamo con il russo. Drevdueski ma vreda da svregne, da vreslueski da riegge calabria, da svresvigne nia svrost, da svredugne da varrasaia. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Quanto presto un po' internazionale.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
4: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati. Ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noyes con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Perché ti amo.
0: È famosissimo. È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski.
0: Chissà
1: perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché
0: questa cosa
1: è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono felicissimo.
1: Io puntualmente perdo le mie auricolari Bluetooth.
0: Io
1: le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili.
0: È giusto.
1: I cinesi
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono,
0: oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e
1: hai
0: quindi
1: ragione.
0: Viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che
0: come
1: non si
0: me.
1: Possono usare
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano,
0: certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati,
0: stiamo
1: da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi,
0: portando, stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il
1: sì.
0: nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo e ascoltiamo.

0: ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che io proprio adoro. Quando
1: anch'io
0: parla ti incanti.
1: Bravo,
0: stai lì le ore ascoltando.
1: Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
0: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
1: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, un altro, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
1: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché
0: sì,
1: su questa cosa noi
0: puntiamo. Siamo dei martelli
1: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda, Può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
0: Assolutamente no, e tra l'altro lui lo dice all'inglese, this is it, la fine, non c'è altro. E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
1: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva il suo papà come persona di
0: riferimento. Sì, assolutamente sì.
1: Ma una cosa particolarissima,
0: vai.
1: Quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta.
0: Sì.
1: Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta.
0: Uno alla volta, piccoli passi.

0: Così è cosa Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di
0: giusto,
1: me.
0: Giusto, giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine, pizza
1: margherita. Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in quattro contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, Feeling Good.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che
1: Feeling Good
0: mi ricorda una cosa. Voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene,
1: insomma. E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bello, ricordo. Questa cosa proprio si parla di anni or sono. Sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani, come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello
0: non
1: l'avevo
0: considerato. Quindi, insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto,
0: scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici
1: abbaglianti. Mm. E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno, di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, insomma, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma ritorniamo nella
1: relazione... Mi è piaciuto, però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Ecco, hai visto.
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso...
0: No, giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit. Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi giustamente, ma neanche io, perché io dico
0: allora.
1: Ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, No,
0: sono
1: gelosissima.
0: Noi siamo del partito vota no.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Vai.
0: Io colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Zero.
0: Ciao
1: mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Galeazzi.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot che avete inventato e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei
1: vostri personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No,
1: non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città, non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello, sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
1: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
1: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
1: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
1: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. In questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco. Accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Oh, io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
1: Certo.
0: Che ne pensi?
1: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione.
0: Certo.
1: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione, da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
1: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi. Okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
1: Oddio, sai che non me lo ricordo, come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
1: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
1: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, e di solito è quello con cui parto, apro i concerti. E mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
1: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
1: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
1: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
1: Vuoi in altre cose, molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà ti può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore, e sono felice che ti piaccia questo pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore, no?
0: Bello.
1: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
1: a te, Paolo.

una serenata. Che cosa c'è? La tavola è imbandita e se mi servi, giuro ti servirò. Ma se ho due cuori, io te li mostrerò.

casa e una lo sapevo, una la porta è tutto quel che so. Ma se ho due cuori io te li mostrerò, perché ho due cuori e te li mostrerò.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio ci sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. E questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che parte proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare. Cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo, però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva in seguito al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri.
0: Certo.
1: E quindi dicevo, ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, io penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensa te.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo, ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, sono tutte parte della stessa cosa, che poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Il tempo torna in questo disco, il tempo
1: è il tempo è molto centrale,
0: Il canto dei soli per me è un pezzo, tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero,
1: certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo. Così.
0: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla. Forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso, perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessimo a fermare.
1: E quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè, non è, è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice. In realtà, fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono,
0: vabbè, certo,
1: hanno
0: immagino,
1: tutte quante un background,
0: certo,
1: reale,
0: certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia, la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, pigliatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia e io, sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia, eccetera, eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano nei campi di cotone per darsi la carica e la forza. Il concetto di base è quello.
0: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana: dopo tutto questo disco, hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sì, sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale, soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto a scherzare. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sassa è lì, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me puntuali anche questa settimana la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qui qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di ci siete? Tutte e due ci siete? Ehi, giovani.
1: Saremo io, ecco, e te, saremo. Per sempre per la vita che
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare, sì, la canzone per te.
3: Per te veramente.
2: La vuoi ascoltare?
4: Saremo io.

0: dire sì. Hai capito?
1: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
2: Che non ti fa il bidet, invece è vero.
1: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori,
2: sì.
1: Quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
2: Ma che schifo cosa?
1: No, mi è venuto in mente uno che non si fa il bidet per un mese. Immagini.
2: Mamma mia, che schifo.
1: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going a number two of my name. 81?

0: cigarette, listening to his carcassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, nothing, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni 80 più corte, veramente 2 minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo, Tizianona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa?
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è. La radio è la radio,
4: È un pezzo di vita la radio.
2: È vero, è vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore. Alleggerisce anche,
2: vero,
3: alleggerisce,
2: vero.
3: Fa
2: no,
3: bene.
2: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella è
3: la musica è tutta bella, a mio parere.
2: Sì, quello
3: non
2: sì.
3: C'è musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella
4: purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quella naturalmente è chiara, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
3: Ma è andata le fasi della vita.
2: No, ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores. Oh,
3: bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: beh, quel rifacimento meraviglioso, no? Rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 70, 1970. Allora Gianni,
1: ma tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha... Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi. Le tavole del palcoscenico. Che è meravigliosa questa cosa qui. A Test of Money, Tease of Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la musica.

0: Allora, l'appuntamento che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa, che puntualmente ci invia e ci fa quando può, ce lo invia, quando può venire in studio, viene in studio. Però insomma, siamo pronti con tutto. Allora, Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì, sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te quel paese, a me a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, a Gianni che è bravissimo.
0: Come no. Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa. Si è buttata la testa.
1: Vabbè. Lo faccio sulle spalle ancora.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, Wall... cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Bird 100. Arriva Indiana Was Me, Roman Day Long Pain.

0: Ancora questa ambulanza non è qua. Mamma mia. Dovete
1: no,
0: fare
1: no, non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un'amica mia PM e mi ha detto: vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere.
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo. Sì. Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi, perché...
1: No, ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animale ti identifichi?
0: Non posso dirtelo, guarda.
2: Perché
0: mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta perché qua, eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, eh. E dai, se mi... lascia stare.
1: Contro il malocchio, eh.
0: Lo stavo per dire io, vabbè. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp!

0: déjà vu. Sapete cosa vuol dire déjà vu? Un qualcosa che avete già vissuto. Bellissimo. Però ora sto vivendo una cosa che non ho mai vissuto, perché all'interno di Dolciole Cilai ogni qualvolta noi abbiamo, vogliamo, raggiungiamo, disturbiamo anche tante volte dei personaggi, delle persone che con la musica, con la scrittura, con la poesia, con la danza, con qualsiasi cosa loro siano bravi, e per dare chiaramente a voi che ascoltate, non soltanto radiofonicamente ma anche in TV, delle emozioni, perché di emozioni si vive, di emozioni si parla sempre. Ricerchiamo sempre le emozioni perché le vogliamo. Allora, all'interno di Dolce Alice Live oggi parleremo di una cosa bella, perché a me piace. Ho a fianco a me tre donne, cioè già, è già questo, capite bene che è un problema, amici, per me. Non ce la fanno già più dalle risate, ma è giusto perché poi la nostra è una chiacchierata bella. Allora, siamo con la prima, è
1: Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Oh.
2: Giulia, buongiorno a tutti.
0: E poi
3: ciao a tutti, sono Miriam, buongiorno.
0: Miriam, un trittico che poi in gastronomia un trittico è trisse di primi, tipo, che a loro piacciono, cioè. Allora, queste donzelle, queste signore, queste donne hanno realizzato un, che poi è un trittico, no? È un trittico, bene, perfetto, benissimo.
1: Per ora
0: un trittico di un personaggio che si chiama Dante. Allora, mi fai vedere un attimo, che poi dopo andiamo, ne discuteremo. Dante e la notte delle favole, Dante missione spaziale, Dante il mistero del tempo. Chi è Dante? Ne parleremo tra un pochino, prima però, perché poi voglio coinvolgerne una alla volta, no? Ne coinvolgiamo una alla volta, perché una alla volta spiegherà e dirà determinate cose che naturalmente bisogna sapere su Dante. Capito? Brian, la musica, perché questa è una radio, non è una televisione. Pensate, gli Chic hanno saputo fare anche i lenti. I Chic non sono soltanto le freak, ma sono anche Feli, I Love With

0: sono riusciti a fare anche un brano lento che a noi piace moltissimo, perché poi la musica è bella tutta, ma quando c'è l'atmosfera, anche se sei solo oppure no, l'atmosfera è sempre atmosfera. Allora cominciamo a parlare di questo. Sì, quello è un microfono, non è una penna, è un microfono. Allora, lei si trova più agile con la penna, no?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Max.
0: Allora, Dante, allora, noi siamo con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, le misure ve le dico io, non ci sono problemi, va bene?
1: Rimaniamo con nome e cognome.
0: Vabbè.
1: Buongiorno, sono Miriam Ippolito.
0: Oh, Miriam.
1: E grazie Max per averci invitato.
0: Ma che, ma è un piacere.
1: A parlare dei nostri libri.
0: Bene, allora, Dante è un progetto grande perché... Da come brilla gli occhi è grande, per voi è già grande tanto, però spero chiaramente che arrivi alla meta di dove volete arrivare voi. Allora, tu sei predisposta a
1: dimestichezza con la scrittura,
0: sì.
1: Con i microfoni, no, un po' meno.
0: Questo ve lo posso dire, anche con la penna, cioè, vabbè,
1: sì, aneddoti, retroscena.
0: No, la penna non fa per lei. No, comunque,
1: la scrittura sì.
0: Allora, tu sei predisposta chiaramente a descriverci, a capire e a far capire fuori come è nato questo progetto di Dante. Chi è Dante, come, dove, quando e perché?
1: Allora, intanto siamo qua e abbiamo portato con noi il mio quaderno delle elementari, guardare.
0: No, ma si vede. No, c'è cuoricini.
1: Perché, sì, c'è di tutto. C'è proprio quando scrivevo ancora bene, che si leggeva.
0: Nel 47, si parla bene.
1: No, allora no, 30 anni fa.
0: Ah, vabbè, dai, sei giovane, dai.
1: Sì, perché siamo a parlare qua dei nostri libri, della nostra collana di libri che poi... è diventata anche un progetto per le scuole, di cui vi parlerà dopo anche Alessandra, ma io vi racconto come è nato tutto. Allora, dovete sapere che quando avevo 9 anni, la mia maestra di italiano ci aveva assegnato un compito in classe, che era quello di inventare una storia, e quel giorno lì a casa mi sono venute un sacco di idee e le ho scritte. Addirittura 6 pagine, scritte bene, leggibili, e quando le ho portate a scuola la mia insegnante ha letto Nel mondo delle favole, e la mia maestra Alba, che mi è sempre rimasta nel cuore perché italiano era una delle mie materie preferite, e quando l'ha letto ha fatto sì qualche correzione, però il voto in fondo, che a 9 anni era bellissimo, quello di bravissima, mi aveva stupita e anche gratificata. E questa storia mi è rimasta nel cuore, poi è rimasta in uno scatolone.
0: Come succede crescendo,
1: un sacco di anni, finché poi, quando ero in attesa della mia bambina, e mia mamma mi ha dato il mio scatolone, mi ha detto: ora che stai facendo la casa nuova, prenditi questo scatolone insieme a tante altre cose.
0: Esci fuori dai marron glacé. Cioè proprio
1: esattamente, con un po' più di delicatezza, però il senso era quello.
0: Esatto.
1: E io ho portato questo scatolone a casa, inizialmente sbuffando un po'.
0: Succede, sai.
1: Però quando poi l'ho aperto, ho rivisto anche questo quaderno e mi è ritornato in mente il sogno che ho sempre avuto da bambina, che questa storia potesse diventare un giorno un libro. E se siamo qua oggi a parlarne è diventato un libro, però non da sola, perché dovete sapere che qualche anno fa, quando ho ritrovato questo quaderno, ho chiamato la mia migliore amica, la Gix, la Giulia, che la sentite poi tra poco, e le ho detto: ma Giulia, siccome anche tu hai la passione per la scrittura, che ne dici di dare nuova vita insieme a questa mia storia? E lei, cioè, c'è una storiella che raccontiamo ai bimbi quando andiamo nelle scuole, e sono andata a bussare alla sua porta, toc toc, E la GX quando mi ha visto
0: ha detto no, non è possibile, non ce la posso fare.
1: Sì, forse all'inizio sì,
0: che infatti, ma
1: poi però quando gli ho fatto vedere il quaderno e gli ho raccontato qual era la mia idea è rimasta entusiasta.
0: Perché, perché lo spiego io perché, perché in quel momento lì non aveva nulla da fare perché sta scherzando, è vero, ha fatto così,
1: non come... è andata proprio così.
0: Sì, vabbè.
1: E quindi è rimasta entusiasta e poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette bene, va bene, a scrivere sì, ci piace a tutte e due, il sogno è bello, lo condividiamo, ma poi i disegni, visto che è un libro per bambini, chi li fa?
0: Ci vuole una che sappia.
1: E allora, i disegni come li facciamo noi? Benino.
0: È arrivata la terza.
1: E allora... abbiamo fatto un toc toc anche
0: a un'altra sì.
1: Eh certo, siamo un trittico, hai detto tu
0: il trittico, è vero, il trittico.
1: Siamo andati a bussare alla porta di casa dell'Alessandra che
0: ciao, che fate? Sì, posso immaginare anche quell'azione lì.
1: Quando ci ha visto, insomma, anche lei all'inizio ha detto ma cosa ci fate qui? Poi quando le abbiamo detto guarda, abbiamo in mente di dare nuova vita a questa storia che ho scritto da bambina, ma i disegni noi siamo negate, è inutile dire, e ci serve la tua mano. E quindi anche lei aveva un sogno come noi, quello di disegnare un libro per bambini, e quindi abbiamo unito i nostri tre sogni per fare il nostro primo Dante la notte delle favole.
0: Oh, ma Dante chi è?
1: Allora abbiamo scelto Dante che è un nostro protagonista, un pupazzo asinello.
0: Oh, è un asino.
1: È un asino, sì, sì.
0: Ora capisco, comincio a capire l'unione. Dai.
1: Perché volevamo un po' sfatare il mito del somaro, perché anche quando andiamo nelle scuole i bambini diciamo ma lo sapete voi che cos'è un somaro? È una cosa bella, una cosa brutta? E i bimbi, no, è brutto. Giusto, perché, invece no.
0: Perché negli anni l'hanno disegnato, sei un somaro, ma non è così.
1: È passato questo messaggio, però di fatto non è così, perché l'asino è un animale estremamente intelligente e riflessivo, e cauto, ma anche coraggioso, e al di là di quello che si può sembrare. Per cui abbiamo scelto proprio un asino come protagonista, ma un pupazzo, come era anche nella mia storia originaria, che fa un viaggio. E da qui il nome Dante, che non è scelto a caso, richiama Dante Alighieri, anche della nostra Lunigiana, perché volevamo che avesse appunto un nome intelligente e importante. E quindi il nostro personaggio Dante fa un viaggio analogo a quello di Dante Alighieri attraverso delle storie. E lì, in un percorso di crescita, acquista un'anima. Poi non so se andiamo tanto oltre, sveliamo proprio tutto della storia.
0: No, anche perché poi non involiamo a chi deve andare.
1: Ma questo è solo l'inizio del viaggio del nostro Dante, perché poi ci sarà Dante missione spaziale, e lì potete ben capire dov'è che sarà l'ambientazione, e poi Dante il mistero del tempo, con un pochino di salto nel passato.
0: Io mi fermerei. Perché
1: sì.
0: Poi è finito di finito di muoverti.
1: Finito.
0: No, perché sei agitata, hai fatto tutto.
1: Sì.
0: Ora si è lasciata andare. Continuando, Express Yourself, poi torneremo a conoscere le nostre amiche. Dante ci piace, da noi ci piace. Joe Panther, Express Yourself. 1977. Let the music take you mad, honey. And get up off your seat. Come on, get up off of that thing, baby.

0: Il percorso, quello bello, quello che piace a noi, perché dobbiamo, noi questo Dante, noi dobbiamo, capisci che dobbiamo conoscerlo fino in fondo, perché non abbiamo tanto tempo, allora andiamo a conoscere. Allora, abbiamo avuto la prima scrittrice percussionista in Italia, che se batteva, non so se si è sentito qualcosa, è lo stesso. Allora, ora abbiamo chi soprattutto? Chi abbiamo? Chi?
1: Allora, io sono Giulia Biasoli.
0: Come?
1: Quindi l'altra scrittrice.
0: Giulia.
1: Oh, sì.
0: C'è un brano di Pooh. Giulia si sposa, ha già la casa. Bellissimo, va bene.
1: Bello.
0: Beh, sì. Allora, tu cosa all'interno di questo progetto, cosa stai distruggendo? Cioè, nel senso buono, cosa stai facendo? Com'è il tuo compito, ecco, insomma.
1: Allora, io e Miriam scriviamo insieme i nostri testi, diciamo. E il mio compito è infiocchettare. Forse Miriam mi dà, ecco, una base scritta, mm-hmm, con le sue idee, e a me piace arricchirle, romanzarle.
0: Hai detto nulla.
1: A me, ad esempio, piace anche scrivere poesie, quindi, cioè, riesco magari un pochino a trovare anche la forma più poetica, tra virgolette, per esprimersi nei confronti dei bambini. Spero di riuscirci, almeno.
0: Forse dirò una stupidaggine. Alla fin fine sei una sceneggiatrice, volendo. Perché qualcuno ti dà una base e tu realizzi tutto quanto.
1: Sì, diciamo così. E niente, ci tenevo a dire che cosa facciamo, cosa vorremmo fare noi tre, e probabilmente ci stiamo riuscendo. Vorremmo dare dei messaggi ai bambini che leggono. Mm-hmm. Ad esempio, nel primo libro, Dante la notte delle favole, Dante viaggia attraverso tre favole, che sono Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Hansel e Gretel. In tutte queste storie incontra naturalmente i personaggi cattivi.
0: Ci sta.
1: Ci sta. Così come anche nella vita incontriamo, no? Dei personaggi cattivi.
0: Troppi.
1: E però il nostro Dante riesce a vedere il loro lato buono, cioè a capire questi personaggi e a tirar fuori da loro, diciamo, il lato buono, sì, mi ripeto. Però è così. Ad esempio, il lupo, si capisce che non è un lupo cattivo perché voleva mangiare la nonna o Cappuccetto, ma semplicemente si era introdotto in casa perché, in casa della nonna, perché aveva voglia di mangiare focaccia. Era semplicemente goloso di focaccia.
0: E poi a me mi fanno incazzare, cioè mi fanno incazzare. Sì. Che ha fatto sto lupo? Perché in bocca al lupo, crepi il lupo, cioè.
1: Ma
0: il lupo è come l'orso che mangia caccia per mangiare, punto. Non è che siamo stati noi che abbiamo deciso che il lupo deve essere comunque a prescindere cattivo.
1: Esatto.
0: Ma non lo è.
1: Non lo è. E Dante questo lo ha capito. E ora non voglio proprio spoilerare libro.
0: Noi però, diciamo tutto, poi dopo.
1: È la stessa cosa avverrà con la strega cattiva di Hansel e Gretel, che cattiva non è, e con la regina cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Fatto un purpurì.
1: Quindi il nostro Dante ha questa capacità di riscoprire il cuore anche nelle persone, appunto, che all'apparenza sembrano più cattive. Nel secondo libro, invece, il messaggio è quello che con la forza dell'amicizia si può far riscoprire la luce nelle persone che hanno perso questa luce. Nel caso della nostra storia di Dante, lui viaggia attraverso lo spazio, incontra delle lune che ruotano attorno al pianeta Urano. Queste lune hanno perso il loro colore, quindi la loro brillantezza, e Dante riesce a fargli ritrovare questo colore. Anche qui non voglio spoilerare troppo, però ecco, il tema è questo: la riscoperta della luce all'interno degli altri. E nell'ultimo libro invece, l'ultimo fino ad oggi ovviamente, perché ce ne saranno altri, Dante viaggia nel tempo, nell'antico Egitto, dove sono scomparse le clessidre. E viene qui affrontato il tema del tempo, il tempo che spesso non valorizziamo e al quale non attribuiamo sufficiente importanza. Dante qui invece riesce a ritrovare questo valore del tempo, però non vi dirò né come né che cosa succede.
0: Perché, e meno male, perché... racconta tutto lei. Allora, fai una cosa, tu hai terminato, giusto?
1: Sì.
0: Quindi, dai direttamente
1: le cuffie
0: a Alessandro. Mettiamo il brano perché siamo stretti di tempo. Ecco, oh, lei non era percussionista. No, ci vorrebbe la telecamera. Vabbè. Allora, tu invece all'interno, anzi, nome e cognome.
2: Sono Alessandra Barli.
0: Oh, con la I?
2: Barli.
0: Con la
2: sì,
0: L?
2: Sì, sì, RLI. Okay. Siano sciogli lingua il mio cognome.
0: Allora, tu all'interno di questo progetto per bambini, bello, mi piace. Raga, ve lo devo dire, se non lo so, io sono sincero e diretto, non vi chiamavo.
2: Grazie mille.
0: A Dolce Alice Live, perché a sottoscritto avete dato emozioni lassù e di conseguenza, come ho detto prima all'inizio, all'interno di Dolce Alice Live arrivano persone cui hanno in qualche modo voglia di dare emozioni agli altri, poi quando si tratta di bambini, punto.
2: Punto, esatto.
0: Bene, parla.
2: Allora, io sono l'illustratrice di questo trittico.
0: La pittrice.
2: Io sono la pittrice, e quindi cerco di dare insomma forma alle parole che scrivono Miriam e Giulia.
0: Che poi una scrive male,
2: una l'altra, scrive male.
0: L'altra non si capisce dove può andare. Ma posso immaginare? No, non è vero. Ho visto il libro, è fantastico. I libri sono fantastici.
2: E quindi cerchiamo di ci integriamo. Tante volte il disegno va a sottolineare, tante volte va a dire un qualcosa che non è scritto, lascia l'immaginazione, però lascia spazio all'immaginazione, e col fatto che lavoriamo ci divertiamo. Più che lavorare, ci divertiamo insieme. Loro scrivono e a me arriva diretto il messaggio, quello che è scritto o quello che vogliono dire senza averlo scritto.
0: E poi non è neanche facile scrivere quello che si vuol dire.
2: Esatto, poi specialmente per i bimbi, insomma, fanno un gran lavoro questi due qua.
0: No, anche perché poi, sai, se vuoi raggiungere l'adulto, un uomo no perché ha due neuroni, vabbè. Ma però se vuoi raggiungere...
2: L'hai detto tu, io non avevo detto niente.
0: Ma lo dico io. Vabbè, però i bambini non è facile, perché sì. Poi i bambini sono innanzitutto una spugna, assorbono tutto. Il messaggio che tu vuoi dare, glielo devi dare positivo, perché non è che tu possa, ok? E non è facile.
2: Non è facile.
0: Perché è più facile dire il lupo è cattivo.
2: Esatto.
0: Che il lupo è buono.
2: Esatto.
0: Perché poi il bambino è talmente furbo, talmente sadico, tante volte dico sadico il bambino, perché perché è buono?
2: Esatto. Ma guarda, girando le scuole con il nostro progetto, perché non l'abbiamo ancora detto, ma basato su questi libri è nato un progetto da noi ideato che si chiama Dante va a scuola, basato appunto sui primi tre libri, perché poi ce ne saranno altri due. E quindi girando le scuole abbiamo visto delle cose meravigliose, i bimbi recepiscono
0: tutto.
2: Sì. E abbiamo pensato appunto di avviare questo progetto proprio per avvicinare un po' i bimbi alla lettura, alla scrittura e alla creatività in generale, no? Diciamo. E quindi abbiamo iniziato a girare le scuole della nostra zona e, leggendo un po' degli estratti, no? dei nostri libri. E ci siamo rivolti principalmente alle elementari, quindi è un progetto per i bimbi delle elementari. Ci tengo a precisare che è gratuito,

0: il prossimo libro di Dante. E chi indovina vede, come stai vedendo tu, il libro pubblicato esatto sul libro di cui hanno indovinato il tema.
1: E questo, lì, sì, là, e sull'altro c'è l'Egitto,
0: esatto.
1: Che è bellissimo.
0: E questo è il primo laboratorio. Il secondo laboratorio invece per i bimbi un pochino più grandi, dalla terza alla quinta, abbiamo chiesto loro di riscrivere il finale del nostro primo libro, perché è diviso in parti il primo. E abbiamo fatto un piccolo concorso e abbiamo premiato i bimbi, insomma la storia più bella, ma abbiamo fatto anche delle menzioni particolari e ci siamo divertite tanto noi, ma si sono divertiti tanto anche loro, hanno partecipato tanti bimbi quest'anno, è già il secondo anno che, insomma, che va avanti questo progetto e andrà avanti ancora per altri due anni.
1: Ti faccio una domanda tecnica perché poi il tempo stringe.
0: Certo.
1: Perché i colori pastello?
0: Perché, allora, innanzitutto piacciono principalmente a noi e quindi dovevamo anche essere d'accordo, giustamente, no? Non solo per il testo ma anche per i disegni, quindi. E poi perché sono colori che per i bimbi, insomma, il color pastello è un colore rilassante. È vero che ci sono anche tanti libri che usano colori accesi, non è sbagliato, sono due tecniche diverse. Noi semplicemente ci siamo buttate sui colori pastello, cioè chi usa colori più accesi.
1: Il colore pastello dà tranquillità,
0: dà tranquillità, esatto.
1: Per quello.
0: Poi vedendo anche i disegni che hanno fatto i bimbi, usano maggiormente i pastelli rispetto a, che so, i pennarelli oppure gli evidenziatori, no, per dire.
1: Quindi, perché gli danno più emozione,
0: sì,
1: il pastello.
0: Sì, sì, lo sfumato,
1: poi fanno così col dito.
0: Esatto.
1: Fantastico. Bene, è stata una bella chiacchierata.
0: Grazie.
1: Abbiamo chiacchierato 30 minuti, guarda, vedi il tempo lì, 30 minuti, bellissimo, stupendo, bellissimo. Poi tanto ai prossimi libri vi rivolgo tutte e tre, perché è giusto, perché lo deve, perché i bambini, bambini, punto, stop, è la cosa più bella del mondo. Un ringraziamento a Miriam, a Giulia e a Alessandra, se ce la fate con la vostra veneranda età a venire tutte e tre qua.
0: Non lo so, dobbiamo un attimo.
1: Oh, grazie di cuore, veramente.
0: Continuiamo a
1: botte da tutte le parti. L'intervista a botte.
0: Ma nessuno è stato maltrattato.
1: Assolutamente no. Vi ringrazio di essere stati con noi.
2: Grazie a te.
3: Grazie.
1: Fate le brave, mi raccomando.
3: Sempre.
1: Sempre, magari anche no. Ciao.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music. Best music.

0: La cosa mi preoccupa. Che c'è, Brian? Cosa vuoi? Ah, sono ancora lì. Che vogliono quelle tre lì? Sto scherzando. Apri il microfono, vai. Che ci siamo dimenticati?
1: Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante. Che se per caso qualcuno volesse comprare i nostri libri, dove li trova?
0: No, questo è un errore mio.
1: Non ci abbiamo.

0: Comunque potete trovarli sul sito della nostra casa editrice GD Edizioni online, oppure chiedere alla vostra libreria di fiducia.
1: Tutto qua?
0: Tutto qua, basta.
1: Mi ha rotto le scatole.
0: Certo, mi ha... per 30 secondi.
1: È bellissimo! Questa Brian, mettila negli annali questa, che è intervista tra percussionisti e cose varie.
0: C'è di tutto.
1: È stato bellissimo. Sì, amore, dimmi. Ma guarda, falla pure.
0: Ci vengono in mente le cose arate oggi. Non abbiamo detto che se per caso voleste seguire le avventure di Dante, no? Quindi vedere proprio fisicamente.
1: Ma, ti fermo un attimo, ma se non lo dite voi, io come mi fa, capisci? Come posso sapere?
0: Vai, hai ragione, hai ragione. Seguiteci sui nostri social, sui nostri canali social, su Facebook, all'indirizzo Dante Amico Pupazzo, e stessa cosa su Instagram, però scritto tutto attaccato, Dante Amico Pupazzo.
1: Abbiamo detto tutto?
0: Forse.
1: C'è qualcosa?
0: Abbiamo detto tutto?
2: L'accendiamo.
0: Via.
1: Brian, grazie. Brian, ve le sbatti fuori. Ciao!

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: Best music.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Un bacio.
4: Ah, grazie Ale.

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo, ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che succede? Posso dire una cosa? C'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti, e musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo, voglio dire che... Chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dal normale.
1: Vabbè, per la cronaca, così tanto.
0: Tanto per, capito?
1: Tanto per dire qualcosa, una cretinata, sì, al microfono, ok?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Allora, sì. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole. Giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa notizuole? Ti ha mandato qualcosa perché ha detto vado via, perché devo spedire qualcosa, vado via.
1: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
0: Immaginavo.
1: Questa notizia.
0: Sì.
1: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
0: Alibaba.
1: Sì.
0: Queste bicchiere.
1: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
0: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché l'ha compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione, capito?
1: Comunque, ragazzo, lo scorpione è stato vado. Molto fortunato, perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
0: Sì.
1: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, mm-hmm, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia,
0: certo,
1: una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
0: direttamente
1: dalla Cina.
0: E certo, Cina. Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
1: Mangiano, sì.
0: E allora è andato uno dentro.
1: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia hanno sulla brace
2: e andato in Europa.
1: Vado in Europa.
0: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico, perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Ogni tanto facciamo colazione insieme Roberto Zanetti, lo salutiamo. Ogni tanto lo incontro e mi dice: senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? Sì, sì.

0: Central Line 1983 per quanto riguarda la musica di Dolce Ricelaio. Allora, ci siete? Faccine da pirla?
1: Sì, ci siamo.
2: Aspettiamo che ci chiami sempre, siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
2: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. Assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
1: Certo che sì.
0: Io non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
1: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora, sì. Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno veramente.
2: Ma guarda,
1: il padre ti
2: ha insegnato.
1: Dimmi
2: una
1: tanto.
2: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
2: Sì, tu.
1: È scoppiata la caldaia.
2: Vabbè, perché...
0: Lascia fare, mi tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
2: non
0: lunghi.
2: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto
2: non
0: lì. Vado.
2: Non ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il... Brian,
1: no,
0: per
1: tu
0: favore.
1: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
2: Che sta facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io...
1: Porta i capelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Paolo Vallesi. Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo.
1: Ci associamo anche noi. Paolo Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler, a Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari mi piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia pazienza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, hai la notizola?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno,
2: era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì.
2: Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze, 0 gol, 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente, Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso lungo.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
2: Non è vero.
0: No, guarda, la cosa bella. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così vi togliete dai Maroc Glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without the Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: Classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, Io lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time. Che naturalmente. Che c'è? Vabbè.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine. Ho detto sei stato velocissimo, non si è capito nulla di quello che ho detto.
1: Sì, si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto, meraviglioso, dove faremo, fantastico, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora, immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Ora, io spero
1: agli estremi dell'Italia.
0: Agli estremi dell'Italia. Io devo parlare con l'agenzia, no? Con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Ora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla. La vedrà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare? Che
1: ma io volevo ricollegarmi
0: al
1: discorso di prima, quando Lori si è scappato via. Ma quando viene là
0: a
1: fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama era.

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno, beh, il rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi,
1: è sbagliato. Allora guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo. Allora,
1: si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un vabbè.
1: Testa a testa, ma io, faccia
0: a
1: faccia.
0: Sì, a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizzola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Ma guarda, la stavo cercando adesso, perché Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non la vogliono di fare una pipa.
1: Ne ho trovato una, sì. Che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche, vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a proprio idea.
1: No, ti multano se esci così, ti arrestano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Mi faranno San Maial. Allora, detto questo, All e John Oates, a dolce vicinanza.

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Oates, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica.
1: Mi
0: senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: No, non mi sento. Sto a scherzare.
1: Ma può essere che non ci senti, ma no perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Vabbè, allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Ci abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
1: Il tempo vola.
0: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Sì, soldi non ne ho. Pagami. Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre.
2: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: fino alla fine.
0: Un bacione e un baciotto a tutti, mi raccomando, ciao. Fate i bravi e alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolcealice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: state ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffato volare, salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Il sale tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alza.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea, o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Sennò ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica, il ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace la malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola e il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo, cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: Ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.
2: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi,

le guance sul cuscino, le mani sui fianchi e il corpo disteso sul letto, ma il cavallo alato che c'è in me non vuole dormire. Nel buio si accende di lontananza, vuole fare come il vento e partire, scoprire cose grandiose. Gli dico di accucciarsi e acquietarsi nella spirale del mio corpo, ma la notte è piena di sentieri e precipizi da esplorare e il sonno è una cosa

0: Io fuggo dagli standard abituali, quelli convenzionali, quelli che fanno dire che sei simpatico, estroverso, spigliato, disinvolto. Io fuggo dalle parole facili, accomodanti, che dicono sì a tutti quanti astrattamente, per non apparire ostile. Non si sa mai. Io fuggo dai rumori inutili, dalle cose futili, dalle esternazioni, dalle competizioni, dalle prepotenze, dalle soverchierie, dalle ricche cene, dai dimagrimenti, dai finti eroi, dai pentimenti. Solo in quei momenti poi tutto abbiura. Io fuggo per coraggio, non certo per paura.
1: The Night Life.
2: Después de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo de la atmósfera superior. Las temperaturas oscilan entre 161 grados bajo cero a 200 grados.

grande, faccio un comentario diretto.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

mai percepiti. Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fa.

il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dopo il ballo del Quaquà, dopo il tuta tuta, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
2: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto.

0: preventive. Ding, ding, ding, ding.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.